0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ubicación. 21. 21.